0: gina fa kunkum no Van Dyke Plumbing Materials nche ho a me kire be bia Mr. Dinkra Tokashu no e ho e no benya dwa bi ato ana se obetimi afra Mr. Dinkra e wo ba bia ni ha 0248 463 717
1: ofa na e pam mo yare.